0: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Koch per il suo saluto e la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre per aver promosso questa iniziativa e per il grande lavoro che svolge. E ringrazio tutti i presenti per essere qui, specialmente voi bambini, insieme ai vostri genitori, altri familiari, ai sacerdoti e a quanti vi accompagnano. Sono davvero felice di stare con voi. E voi ragazzi, ditemi, siete contenti? Siete contenti di essere qui? Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro. Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria, il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli e che sono sempre vicini a noi. Anche noi li amiamo, vero? Vogliamo dirlo? Proviamo, ripetiamo insieme. Ti voglio bene, Gesù.
1: Ti voglio bene,
0: Maria. Sì, vi vogliamo bene, Gesù e Maria. E stasera vi chiediamo un dono speciale. La pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra, in tanti paesi della terra. Lo facciamo con la preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera semplice che tutti possono recitare. Già abbiamo fatto il gesto di offrire dei fiori, segno d'amore. Tra poco accenderemo dei lumi e penseremo a Gesù in alcuni momenti importanti della sua vita, in cui ha portato luce e pace a tante persone, quando è stato battezzato al fiume Giordano, quando ha trasformato l'acqua in vino alle nozze di Cana, quando ha annunciato il suo regno, quando ha mostrato la sua gloria sul monte Tabor e quando nel cenacolo, durante l'ultima cena, ci ha lasciato l'Eucaristia. Sono momenti in cui ci ha fatto dei doni meravigliosi da non dimenticare e per questo vogliamo dirgli grazie. Facciamo anche questo insieme, ancora una volta, diciamolo tutti. Grazie Gesù.
1: Grazie Gesù!
0: E chiediamogli con fiducia, tutti uniti, donaci la pace, donaci la pace. E voglio dirvi ancora un'ultima cosa. Stasera, in questi giorni, non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi. 1 milione! Pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace e che si uniscono come in un'unica grandissima corona del rosario per abbracciare e stringere tra loro tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta. Ecco, cari bambini, noi oggi preghiamo con tutti questi amici. E facendolo ci impegniamo anche a essere buoni e a comportarci bene, a casa, a scuola, a catechismo, con i genitori, con tutti, anche quando giochiamo e quando facciamo sport, perché le preghiere devono sempre accompagnarsi con le opere buone, con i gesti d'amore. E così cresce la pace. Grazie di nuovo a tutti di essere qui e adesso preghiamo.
2: Palabras del Santo Padre, Papa León XIV, que Inició así el mes del Santo Rosario, rezando con los niños en el Vaticano. ¿Qué les dijo, no? Que repitan si estaban contentos. Primero les pregunta si están contentos, les dice que estaban reunidos ahí junto a Jesús y María, que son las personas que les quieren más, y por eso les dijo: ¿quieren a Jesús y María? Sí, vamos a repetirlo: te queremos, Jesús y María. Luego el Papa los ha invitado a orar por la paz en el mundo. ¿Qué les ha parecido a nuestros niños de la infancia misionera este periodo?